0: di qualsiasi donna. Sono sicuro che siamo a partire. Abbiamo detto che si è toccato il punto. Così che ne apre poi che ne fa.
1: Solo l'ho preso.
0: Mamma, ci provo adesso.
1: Ma c'è il vivo,
0: Vado, poi sono sempre, mi ha mandato pure anche che sei cane, tanto l'articolo. E tu io mostro il nostro. Mi torno che so più da sinistra. Ma che è lenta. Tu che ti chiedo vedere ancora qua, ti chiedo. Di qua da mongola che mi ha mandato.